0: Sette, sette. Nimeflow nimeketi kati ya makwichi kila beti manzeti kama na preach. Lete, lete.
1: Wase wana blast ni kama vibeti wana remanzeti.